0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

Oh, my God.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Le 6.30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. Giorgia Meloni scopre le carte e punta al Quirinale. Si può superare anche un altro grande tabù, quello di avere un Presidente della Repubblica che non è di centrosinistra. Così la Presidente del Consiglio ieri sera in una intervista su Rete 4. Meloni a sorpresa apre di fatto la campagna elettorale e svela l'obiettivo a lungo termine delle prossime elezioni: vincere sfruttando anche il premio di maggioranza della nuova legge elettorale per eleggere così il capo dello Stato. Una scommessa per rilanciarsi dopo lo strappo con Trump e la scalata nei sondaggi di Vannacci. Le ipotesi di candidature per il Colle sono quelle del sottosegretario Mantovano, del presidente del Senato La Russa, ma anche lei potrebbe essere in corsa.
1: Nel Principato di Monaco una forte esplosione ha fatto ieri sera 3 feriti, tutti i membri della stessa famiglia. Secondo le autorità locali si tratta di un atto doloso, probabilmente un attentato. La famiglia colpita sarebbe di nazionalità ucraina e, stando a quanto dicono i media francesi, l'obiettivo era il padre, Vadim Ermolaev, un oligarca di Kiev.
0: Medio Oriente, iraniani e americani stanno mandando questa settimana le loro delegazioni a Doha, ma al momento non c'è alcuna conferma ufficiale di un incontro diretto tra le due parti. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran ha ribadito nelle scorse ore che non sono previsti negoziati diretti ad alcun livello. Ieri Trump aveva invece detto che le trattative sarebbero riprese oggi in Qatar.
1: In Venezuela continua la ricerca dei superstiti dopo il forte terremoto della scorsa settimana. Le vittime accertate ormai sono 1.700, ma il bilancio è destinato a salire. Decine di migliaia le persone disperse. Sul terreno lavorano oltre 2.000 soccorritori internazionali provenienti da quasi 30 paesi. Gli Stati Uniti hanno raddoppiato i loro aiuti e hanno riaperto il porto più vicino all'epicentro del sisma. Ieri c'è stata un'altra forte scossa di assestamento.
0: Keiko Fujimori è la nuova presidente del Perù. Le autorità elettorali hanno dato i risultati nella notte. Dopo oltre 20 giorni di conteggi, minimo il vantaggio della Fujimori, la candidata della destra, rispetto a Roberto Sanchez, 50,1% e 49,9%. Keiko Fujimori è la figlia di Alberto Fujimori, che governò il paese con il pugno di ferro negli anni 90.
1: In Sudafrica sono state dispiegate ingenti forze di sicurezza per timori di violenze contro i cittadini stranieri. Oggi scade l'ultimatum non ufficiale che alcune organizzazioni anti-immigrati hanno dato agli stranieri senza permesso di soggiorno per lasciare il paese. Nelle ultime settimane migliaia di persone sono tornate nei loro paesi di origine. Secondo gli ultimi dati ufficiali, i migranti fanno poco più del 4% della popolazione sudafricana.
0: Anche oggi giornata di caldo intenso in Italia, aumentano a 25 le città da bollino rosso. Ieri sono morti a causa delle temperature un uomo di 86 anni e una donna di 74 che erano ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone. Infine i mondiali di calcio, le partite della notte, 3 sono quelle che si sono giocate. L'ultima è finita pochi minuti fa, Olanda-Marocco, l'ha spuntata il Marocco ai calci di rigore, così come il Paraguay che ha battuto sempre ai rigori la Germania. Ieri sera invece il Brasile ha vinto 2-1 contro il Giappone. Brasile, Paraguay e Marocco, le squadre che dunque proseguono la loro corsa mondiale anche agli ottavi di finale. 6.34 minuti, tutte le notizie di Popolare Network tornano alle 7. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

voce, artisti, guru, magi, compagni, fasci, amici, nemici, attivisti, sorelle, disabili, tossici, santi, pezzenti e snob, vogliono tutto, solo i soldi.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 7 in punto, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Meloni scopre le carte e punta al Quirinale. Basta tabù, si può avere un presidente della Repubblica di destra. A sorpresa, la presidente del Consiglio torna in TV e svela l'obiettivo a lungo termine delle prossime elezioni. Una scommessa per rilanciarsi dopo lo strappo con Trump e oscurare Vannacci. Una forte esplosione nel Principato di Monaco ha fatto 3 feriti. Sono tutti membri della famiglia di un oligarca ucraino. Medio Oriente, Iran e Stati Uniti stanno mandando le loro delegazioni a Doha, ma non è ancora certo che ci sia un incontro diretto questa settimana. Teheran, i negoziati per un accordo finale non sono nemmeno cominciati. Il terremoto in Venezuela, 1700 le vittime accertate, continuano le ricerche dei superstiti, sul terreno squadre di soccorso da quasi 30 paesi. Gli Stati Uniti hanno riaperto il porto più vicino all'epicentro del sisma. Perù, dopo oltre 20 giorni di conteggi, è arrivato il risultato delle elezioni. Ha vinto la candidata della destra, Keiko Fujimori. E oggi altra giornata di caldo intenso sull'Italia, 25 le città da Bolino Rosso a Genova, morti 2 anziani ricoverati per l'afa. E allarme ora per gli eventi estremi, da ieri i primi violenti acquazzoni al nord. A metà settimana ci sarà una prima tregua, ma durerà poco. E tutto, queste altre notizie nel giornale radio di Popolare Network alle 7.30, tra mezz'ora. A tutti una buona giornata.
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
14: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: La meteo.
1: Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di disturbo. Nel pomeriggio invece vedremo instabilità diffusa su rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: E pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
4: Meloni scopre le carte, punta al Quirinale, basta tabù, si può avere un presidente della Repubblica di destra. A sorpresa la Presidente del Consiglio torna in TV e svela l'obiettivo a lungo termine delle prossime elezioni. Una scommessa per rilanciarsi dopo lo strappo con Trump e un messaggio anche a Vannacci. Medio Oriente, Iran e Stati Uniti stanno mandando le loro delegazioni a Doha, ma non è ancora certo ci sia un incontro diretto questa settimana. Teheran dice i negoziati per un accordo finale non sono nemmeno cominciati. Oggi altra giornata di caldo intenso sull'Italia, 25 le città da Bollino Rosso a Genova, morti due anziani ricoverati per l'afa. Da metà settimana una prima breve tregua, ma durerà poco e adesso è allarme per gli eventi estremi, da ieri i primi violenti acquazzoni al nord. Il terremoto in Venezuela, 1700 le vittime accertate, continuano le ricerche dei superstiti sul terreno, squadre di soccorso da quasi 30 paesi. Gli Stati Uniti hanno riaperto il porto più vicino all'epicentro del sisma. Perù, dopo oltre 20 giorni di conteggi, è arrivato il risultato delle elezioni, ha vinto la candidata della destra Keiko Fujimori. Le 7:31 minuti, buongiorno, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Dunque avete sentito Giorgia Meloni scopre le sue carte e svela l'obiettivo a lungo termine delle prossime elezioni politiche. Il Quirinale. Si può superare un grande tabù, quello di avere un presidente della Repubblica che non è di centrosinistra. Così ha detto a sorpresa ieri la Presidente del Consiglio tornando in TV su Rete 4 da Roma, Anna Bredice.
5: Ciò che si pensava da tempo è la stessa Giorgia Meloni a confessarlo: si può superare questo altro grande tabù di un presidente della Repubblica non di centrosinistra, dice Meloni. Nel passato ci sono stati presidenti non di sinistra, Scalfaro ad esempio, ma dire non di centrosinistra ha un significato preciso: prenotare quel posto per la destra. Che sia lei o la Russa, il completamento dell'occupazione del potere al suo grado più alto, con tutto quello che significa per una Presidente del Consiglio che finora non è mai riuscita a dire di essere antifascista, come invece la Costituzione italiana. Non può farlo vista la sua provenienza politica. In TV per un'intervista di 10 minuti Giorgia Meloni entra di prepotenza nella campagna elettorale, non solo per riprenotare il posto a Palazzo Chigi, ma per puntare anche oltre. La legge elettorale e le riforme fatte e tentate hanno questo disegno. Nella legge elettorale il premio di maggioranza è tale che basta poco per poter eleggere gli organi di garanzia e anche il capo dello Stato. La riforma della giustizia aveva l'obiettivo di scardinare il principio dell'indipendenza del potere giudiziario. Il premierato non le è riuscito, ma l'obiettivo di vincere cambiando le regole, cioè la riforma della legge elettorale, è chiaro. Certo, c'è un ostacolo e si chiama Vannacci. L'ultimo sondaggio di poche ore fa dice che senza il generale di estrema destra la coalizione di Meloni perderebbe il premio di maggioranza a favore di quello di centrosinistra, ma la Presidente del Consiglio continua a dire di non volerlo. La remigrazione, dice, altro non è che i rimpatri volontari, un tentativo di stare al passo di una propaganda xenofoba. Lui vuole distruggere tutto, dice, ma se Meloni vuole vincere deve allearsi con lui, così come il centrosinistra deve stare unito. Il primo a commentare Meloni è stato Renzi. Meloni scopre le carte, dice, chi vuole dividere il centrosinistra è complice e alleato della destra. Tanti i destinatari di questo messaggio, il primo tra questi è Giuseppe Conte. Linea allo studio.
4: E l'annuncio di Meloni è anche una scommessa per rilanciarsi dopo lo strappo con Trump, un messaggio a Vannacci che continua a crescere nei sondaggi. sondaggi. I nomi per il Colle sono quelli che circolano da tempo dentro la destra: il presidente del Senato La Russa, il sottosegretario Mantovano, ma anche Meloni stessa potrebbe essere in corsa per il Quirinale. Il commento del politologo Carlo Galli.
6: Si inserisce nella previsione delle elezioni politiche generali prossime, insomma. È una posta in palio in più, non solo il controllo del legislativo, non solo il controllo quindi dell'esecutivo, ma la Presidenza della Repubblica viene indicato come la posta in palio. E dunque i cittadini, in un qualche modo vicini alla destra, sappiano che c'è un grosso bottino che li attende. Meloni penso che abbia ancora l'età, l'energia, la voglia di governare che la candidano a essere Presidente del Consiglio dei Ministri, altrimenti con quale nome sulla scheda mai andrebbe la coalizione di destra posto che la legge elettorale passi? Penso che abbia in mente qualcun altro, non so se Marcello Pera, non so se Casini, non so se La Russa, anche che per carità è la seconda carica dello Stato, per cui una qualche statura istituzionale la deve pure avere. Certamente è una persona che ha un passato molto militante, diciamo così, ecco.
4: Veniamo ora al Medio Oriente. Iraniani e americani stanno mandando le loro delegazioni a Doha, ma al momento non c'è alcuna conferma ufficiale di un incontro diretto tra le due parti questa settimana. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran ha ribadito nelle scorse ore che non sono previsti negoziati diretti ad alcun livello e ha aggiunto che le trattative vere e proprie per un accordo finale non sono nemmeno cominciate. Ieri Trump aveva detto che i colloqui sarebbero ripresi oggi in Qatar. La Casa Bianca sta mandando a Doha Witkoff e Kushner. Le ultime sentenze della Corte Suprema negli Stati Uniti, un test importante per Trump e il suo tentativo di aumentare i poteri del presidente. Oggi è attesa la sentenza sullo Ius Soli. Ieri i giudici si sono già pronunciati su altre questioni. In diretta con noi da New York c'è il nostro Roberto Festa. Roberto, che cosa ha deciso finora la Corte e soprattutto qual è il significato di queste sentenze?
7: Buongiorno, sì, sono due le sentenze di particolare importanza tra quelle emesse ieri dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. In una, la Corte dà al Presidente la possibilità di licenziare i commissari delle agenzie indipendenti di regolamentazione. Finora i commissari potevano essere licenziati solo per inefficienza, negligenza o cattiva condotta. D'ora in poi sarà invece possibile farlo anche se il presidente non è d'accordo con le loro valutazioni. È una decisione che allarga di molto i poteri presidenziali. Decine di agenzie, quella per la protezione dei consumatori, per l'ambiente, la sicurezza nucleare, i diritti dei lavoratori, perdono appunto la loro indipendenza e vengono assoggettate al controllo del governo. In una sentenza separata, i giudici fanno comunque un'eccezione e tutelano l'autonomia della Federal Reserve, considerato il suo ruolo a garanzia della stabilità finanziaria. Secondo i giudici, Donald Trump non ha il diritto di licenziare, come ha fatto una dei governatori della Banca Centrale, Lisa Cook. Si tratta di una sentenza che, per come scritta, lascia comunque ampie possibilità di movimento a Trump, che infatti ha già reiterato la sua volontà di allontanare Cook. Si va in generale comunque verso una pericolosa dipendenza degli organi di controllo dalla politica. L'altra sentenza riguarda il voto per posta. L'amministrazione Trump contesta il fatto che il Mississippi ritenga validi i voti per posta spediti entro il giorno delle elezioni, ma arrivati fino a 5 giorni dopo il giorno elettorale. I giudici, 5-4, gli hanno dato torto. Almeno per ora dunque il voto per posta è salvo in Mississippi e in molti altri stati, e viene respinto il tentativo di Trump di prendere il controllo anche delle elezioni. È attesa tra poche ore, come dicevi Mattia, il mattino qui negli Stati Uniti, la sentenza della Corte sul diritto di cittadinanza. Trump e la destra puntano a cancellare lo Ius Soli, la cittadinanza per nascita, sinora garantita dal 14° emendamento. Sarebbe per la destra radicale la vittoria più importante, quella che sancisce la definitiva trasformazione dei fondamenti giuridici e ideologici dell'esperimento americano. Mattia.
4: Grazie Roberto Festa da New York. Torniamo in Italia. La destra accelera sulla riforma della caccia dopo l'approvazione al Senato. Oggi in commissione alla Camera inizia l'esame del testo. Un testo contestato duramente dalle associazioni ambientaliste. Una legge definita sparatutto che amplia i calendari venatori, oltre a estendere i luoghi luoghi e le specie cacciabili. La maggioranza non vuole però perdere tempo, anche se sulla riforma adesso si è acceso il faro sia dell'Unione Europea per quanto riguarda la compatibilità con la direttiva Uccelli e Habitat, sia il faro del Quirinale per rischi di incostituzionalità. Sentiamo Stefano Raimondi, responsabile biodiversità di Legambiente.
8: Noi sappiamo che questo è un disegno di legge che va a riscrivere quella che viene chiamata la legge sulla caccia. Ribalta alcuni principi fondamentali, per esempio il fatto che non si parla più di protezione della fauna selvatica, che era l'ossatura e l'anima fondante della legge 157, ma ora si parla di gestione. Sono valori, insieme alla biodiversità, che sono tutelati ai sensi dei rinnovati articoli 9, 41 e 177 della Costituzione italiana. Quindi colpire dei fondamenti oggi essenziali della nostra Costituzione, dal nostro punto di vista, rappresenta anche un vulnus e un qualcosa che deve essere fortemente attenzionato. La Commissione europea ha mandato una lettera di richiamo al nostro paese nel dicembre scorso, che è stata tenuta segreta, e questo significa che c'è un faro puntato, e anche oggi ci sono appunto notizie venute dall'Europa che ci dicono che anche la Commissione europea sta seguendo attentamente l'iter di questo disegno di legge. Se ci dovesse essere appunto una infrazione ai nostri danni, significa un costo per la collettività, perché le infrazioni comunitarie le pagano tutti i cittadini indistintamente, non gravano su chi ha compiuto quell'atto che poi appunto va in contrasto con il diritto comunitario.
4: Anche oggi giornata di caldo intenso in Italia, aumentano 25 le

0: nella serata di ieri nel nord Italia, ma le temperature sono destinate a risalire presto con altre ondate di calore. Sentiamo il climatologo Luca Mercalli.
1: È giusto pensare che con gli acquazzoni la temperatura scenderà di qualche grado, ma dura poco questa pausa, perché già dalla prossima settimana si rinforzerà una nuova massa di aria tropicale che verrà nuovamente a invadere l'Europa. I luoghi comuni tendono a minimizzare per non dover prendersi delle responsabilità. In questo modo io non devo mai fare niente, e quando questi numeri sono importanti nella società generano una sorta di consenso politico, per cui anche poi la politica si adegua. Se la gente ha paura, per esempio, di perdere il lavoro per la sostenibilità ambientale o pagare più tasse per colpa della crisi climatica, cercherà in tutti i modi di dire non è vero niente, ci possono fare tanti cambiamenti di tipo tecnologico che per fortuna non costano, e qualcun altro potrà avere quel rischio. Quando invece buttiamo via i soldi per le armi, allora lì va tutto bene, stiamo zitti. Cioè non riesco a capire come mai non facciamo gli stessi ragionamenti rispetto a tante imposizioni governative che ci vengono fatte, che però non hanno alcuna ricaduta positiva sul nostro futuro, mentre occuparsi della crisi climatica ambientale è fondamentale per non dover trovarci in una situazione irreversibile.
0: Anche in Francia c'è stata una temporanea discesa delle temperature, destinate però a risalire presto.
2: Due bimbe gemelle di appena 15 mesi ritrovate morte per disidratazione in casa dei genitori a Valenciennes, nel nord della Francia. È l'ultimo dramma, l'ultima nota atroce di 10 giorni di canicola appena passati, ma che continuano a riempire ospedali prima e obitori poi. Almeno 1000 morti solo da mercoledì a domenica scorsi, secondo una prima conta indicativa e per niente esaustiva della sanità francese, che precisa mancare di informazioni complete sui decessi a domicilio. Nella capitale Parigi, per trovare una camera mortuaria disponibile bisogna andare in provincia e fare almeno 45 minuti di macchina, mentre gli ospedali della regione stracolmi restano in massima emergenza, come se non più che all'epoca del Covid. E se il peggio è passato, con comunque ancora temperature oltre 35 gradi nel sud-est del paese verso il confine italiano, il sospiro di sollievo rischia di essere di brevissima durata, con una nuova onda di gran caldo già all'orizzonte per l'inizio della settimana prossima. Previsione allarmante che non fa che acutizzare le inquietudini e le polemiche in una Francia scossa dalla constatazione del palese inadattamento e dell'impreparazione del sistema paese al riscaldamento climatico, seppur annunciato da ormai più di 20 anni. Il primo ministro Le Cornus, l'ultimo degli imprevidenti che nell'ultima finanziaria ha tagliato i 2/3 del fondo per l'adattamento al riscaldamento climatico, ha annunciato l'arrivo di 30.000 climatizzatori negli ospedali, a cominciare dalla settimana prossima, e chiesto d'urgenza ai ministri un nuovo piano generale anticaldo per un'estate appena cominciata. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.
0: In Venezuela continua la ricerca dei superstiti dopo il forte terremoto della scorsa settimana. Le vittime accertate sono ormai 1700, ma il bilancio è destinato a salire, decine di migliaia le persone disperse. Sul terreno lavorano oltre 2000 soccorritori internazionali provenienti da quasi 30 paesi. Gli Stati Uniti hanno raddoppiato i loro aiuti e hanno riaperto il porto più vicino all'epicentro del sisma. Ieri c'è stata anche un'altra forte scossa di assestamento. Keiko Fujimori, la nuova presidente del Perù. Le autorità elettorali hanno dato i risultati nella notte dopo oltre 20 giorni di conteggi. Minimo il vantaggio della Fujimori, la candidata della destra, rispetto a Roberto Sanchez, candidato della sinistra, 50,1% contro 49,9%. Keiko Fujimori è la figlia di Alberto Fujimori, che governò il paese con il pugno di ferro negli anni 90. Questo era il suo quarto tentativo di arrivare alla presidenza. Nel Principato di Monaco una forte esplosione ha fatto 3 feriti, tutti membri della stessa famiglia. Secondo le autorità locali si è trattato di un atto doloso, probabilmente un attentato avvenuto ieri sera. Sarebbe stata colpita la famiglia di un oligarca ucraino, Vadim Ermolaev. Lui e la moglie sarebbero in gravi condizioni. In Gran Bretagna adesso Andy Burnham, che a breve potrebbe diventare primo ministro, ha fatto il suo primo discorso programmatico dall'annuncio di dimissioni da parte di Keir Starmer. Al centro del suo discorso la decentralizzazione. Sentiamo il nostro collaboratore Daniele Fisichella.
3: La sfida di Andy Burnham è redistribuire il potere nel Regno Unito, togliere al sud Londra per dare al nord.
4: It promises a new era of possibility, possibility in places that haven't felt it.
3: Burnham come il Robin Hood moderno, che vuole dare opportunità a quelle comunità troppo spesso dimenticate. La devolution annunciata proprio da Manchester, dove Burnham è stato sindaco per 9 anni e da dove intende governare il paese non solamente dalla capitale.
4: The change will be driven through the Prime Minister's office.

0: based here in Manchester.
1: Investimenti nell'edilizia popolare e poteri maggiori ai governi di Galles, Scozia e Nord Irlanda. Un discorso da candidato ufficiale alla leader del partito, per adesso l'unico, dunque da capo di governo, anche se per i dettagli, specialmente sulla politica economica, si dovrà ancora attendere.
0: Feel free to discount the wild speculation in circulation.
1: Per il partito laburista, ancora dietro i populisti nei sondaggi, questa davvero sembra l'ultima opportunità.
2: Infine i mondiali di calcio, con i sedicesimi di finale. Nella notte si sono giocate tre partite: Olanda-Marocco finita poco fa ai rigori, l'ha spuntata il Marocco; Germania-Paraguay, anche questa terminata ai calci di rigore, questa volta a spuntarle è stato il Paraguay, la Germania va a casa, finisce qui il suo mondiale. La terza partita ieri sera, Brasile-Giappone, ha vinto il Brasile, che va agli ottavi di finale con un gol nei minuti di recupero, 2-1 sul Giappone. È tutto per questa edizione del giornale radio di Popolare Network, condotta da Mattia Guastafierro, in redazione Emanuele Valenti. Le notizie tornano alle 8.30. Una buona giornata.
3: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 in direzione Firenze, per traffico intenso, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peritola, rallentamenti tra Prato Ovest e il bivio per la 1. Sulla Fipili, per traffico intenso, rallentamenti tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze, via dell'Orcagna, chiusa per scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: La meteo.
1: Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di disturbo. Nel pomeriggio invece vedremo instabilità diffusa sui rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 8.31, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
3: Sono stati arrestati i presunti esecutori dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I carabinieri hanno arrestato 4 persone per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. L'attentato venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Un ordigno venne fatto esplodere davanti al cancello dell'abitazione del conduttore di Report, distruggendo 2 auto. Le indagini proseguono per capire l'identità dei mandanti. Il comando avrebbe agito su ordine di terze persone dietro compenso economico. I mandanti, hanno spiegato gli inquirenti, hanno garantito loro supporto economico, schede telefoniche e pianificando una loro eventuale fuga all'estero.
2: Un bracciante agricolo di 55 anni, Eddad Taher, di nazionalità marocchina, è morto a Borgo Carbonara, nel Mantovano, mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. È accaduto ieri pomeriggio e tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un malore legato alle alte temperature. L'uomo si è accasciato a terra durante il lavoro, i colleghi hanno dato l'allarme, ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Anche oggi il caldo intenso interessa ancora l'Italia, 25 le città da bollino rosso nel nostro paese.
3: Prezzo del petrolio in calo questa mattina, i mercati aspettano la ripresa dei negoziati Stati Uniti-Iran, i due paesi stanno mandando a Doha, in Qatar, le loro delegazioni, ma non è assolutamente certo ci siano colloqui diretti. Il Ministero degli Esteri di Teheran ha già fatto sapere che non saranno questa settimana e che la trattativa vera e propria per un accordo finale non è nemmeno cominciata.
2: In Perù le autorità elettorali hanno dato il risultato delle ultime elezioni dopo oltre 3 settimane di conteggi. Keiko Fujimori, candidata della destra e la nuova presidente, minimo il vantaggio sul candidato della sinistra Roberto Sanchez, 50,1% contro 49,9%. Keiko Fujimori è la figlia di Alberto Fujimori, che governò il paese con il pugno di ferro negli anni 90. Questo era il suo quarto tentativo di arrivare alla presidenza.
3: In Sudafrica, dispiegate ingenti forze di sicurezza per timori di violenze contro cittadini stranieri. Oggi scade l'ultimatum non ufficiale che alcune organizzazioni anti-immigrati hanno dato agli stranieri senza permesso di soggiorno per lasciare il paese. Nelle ultime settimane migliaia di persone sono tornate nei loro paesi di origine. Secondo gli ultimi dati ufficiali, i migranti fanno poco più del 4% della popolazione sudafricana.
2: Il titolare di una pizzeria di Reggio Emilia è stato ucciso accoltellato da un cliente, successo ieri sera nel ristorante che si trova nella zona sud della città. È stata ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo, che ha tentato di fermare l'aggressione. L'assassino si è dato alla fuga prima di essere arrestato nella notte dalla polizia. 8.35 minuti e tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 9.30, buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, code per traffico intenso tra il bivio per la 11 e Firenze Scandicci. Sulla A11 in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peritola e code a tratti tra Pistoia e il bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione Livorno, rallentamenti tra il bivio per la 12 e Interporto Toscano Est. In direzione Pisa, rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord Est. La viabilità cittadina a Firenze, via dell'Orcagna, chiusa per scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Chiudiamo con i treni. Per un inconveniente tra Dicomano e Contea Londa, i regionali subiranno ritardi, modifiche e cancellazioni per tutta la giornata di oggi.
6: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network.
1: Questa mattina insieme a voi.
0: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Kentucky can one man give.
1: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, code per traffico intenso tra il bivio per la 11 e Firenze Scandicci. Sulla A11 in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e code a tratti tra Pistoia e il bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione Livorno, rallentamenti tra il bivio per la 12 e Interporto Toscano Est. In direzione Pisa, rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord-Est. La viabilità cittadina a Firenze, via dell'Orcagna, chiusa per scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Chiudiamo con i treni. Per un inconveniente tra Dicomano e Contea Londa, i regionali subiranno ritardi, modifiche e cancellazioni per tutta la giornata di oggi.
2: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Questa

0: trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: La meteo.
1: Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di disturbo. Nel pomeriggio invece vedremo instabilità diffusa sui rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 9:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Un bracciante agricolo di 55 anni, Haddad Taher, di nazionalità marocchina, è morto a Borgo Carbonara nel Mantovano mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un malore legato al caldo. L'uomo si è accasciato a terra durante il lavoro, i colleghi hanno dato l'allarme ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Ieri due anziani ricoverati per le alte temperature sono morti a Genova. Anche oggi sarà una giornata di caldo intenso sull'Italia, 25 le città da bollino rosso.
3: Sono stati arrestati i presunti esecutori dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I carabinieri hanno fermato 4 persone residenti in Campania. L'accusa è detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. L'attentato venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Un ordigno venne fatto esplodere davanti al cancello di casa del conduttore di Report, distruggendo 2 auto. Le indagini proseguono per capire l'identità dei mandanti. Il comando avrebbe agito su ordine di terze persone, dietro compenso che avrebbero garantito loro supporto logistico, schede telefoniche e pianificato una loro eventuale fuga all'estero. Adesso va capito se ci siano altri livelli, ha commentato Ranucci ringraziando gli inquirenti.
2: Prezzo del petrolio in calo questa mattina, i mercati aspettano la ripresa dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. I due paesi stanno mandando a Doha, in Qatar, le loro delegazioni, ma non è assolutamente certo ci siano colloqui diretti. Il ministero degli esteri di Teheran ha già fatto sapere che non saranno questa settimana e che la trattativa vera per un accordo finale non è nemmeno cominciata.
3: Sono diventate 11 le vittime degli attacchi russi sull'Ucraina delle ultime 24 ore, decine i feriti. I raid russi si sono concentrati soprattutto su 3 città: Dnipro, Zaporizhia, Kharkiv.
2: Nel Principato di Monaco una forte esplosione ha fatto 3 feriti, tutti membri della stessa famiglia. Secondo le autorità locali si è trattato di un atto doloso, probabilmente un attentato. Sarebbe stata colpita la famiglia di un oligarca ucraino, Vadimir Molaev. Lui e la moglie sarebbero in gravi condizioni.
3: In Sudafrica le forze di sicurezza stanno presidiando le principali città del paese. Oggi sono previste diverse manifestazioni contro i cittadini stranieri. Le organizzazioni anti-immigrati hanno anche dato un ultimatum ai migranti senza permesso di soggiorno, intimandoli di lasciare il paese entro oggi, 30 giugno. Molti lo hanno fatto.
2: La destra accelera sulla riforma della caccia dopo l'approvazione al Senato. Oggi in commissione alla Camera inizia l'esame del testo. La legge, contestata dalle associazioni ambientaliste, prevede l'ampliamento dei calendari venatori, oltre a estendere i luoghi e le specie cacciabili. La maggioranza vorrebbe chiudere presto la discussione, anche se sulla riforma c'è l'attenzione sia dell'Unione Europea per quanto riguarda la compatibilità con le direttive europee uccelli e habitat che tutelano la biodiversità, sia il faro del Quirinale per rischi di incostituzionalità. 9:34 minuti e tutte le notizie di Popolare Network tornano alle 10:30. Buon ascolto.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
5: Radio 3 Network.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per viabilità esterna che non riceve coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione Firenze. Sul raccordo per la A12 code a tratti tra Stagno Nord e Livorno in direzione Genova. Sulla Fipilì per traffico intenso code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Chiudiamo con i treni. Per un inconveniente tra Dicomano e Contea Londa, i regionali subiranno ritardi, modifiche e cancellazioni per tutta la giornata di oggi. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Il 10.31, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Avrebbero agito in cambio di un compenso di migliaia di euro i presunti responsabili dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Quattro persone residenti in Campania sono state arrestate oggi. L'accusa per loro è detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. L'attentato a Ranucci venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Un ordigno venne fatto esplodere davanti al cancello di casa del conduttore di Report. Le indagini proseguono adesso per capire l'identità dei mandanti. Il comando appunto avrebbe agito su ordine di terze persone che hanno garantito agli esecutori supporto logistico, schede telefoniche e pianificato anche una loro eventuale fuga all'estero. Ranucci ha ringraziato gli inquirenti e commentando ha detto: adesso va capito se ci sono altri livelli dietro l'attentato.
3: Un bracciante agricolo di 55 anni a Dataher di nazionalità marocchina è morto a Borgo Carbonara nel Mantovano mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un malore legato al caldo. L'uomo si è accasciato a terra durante il lavoro. I colleghi hanno chiesto i soccorsi, ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Ieri due anziani ricoverati per le alte temperature sono morti a Genova. Anche oggi sarà una giornata di caldo intenso in Italia, 25 le città da bollino rosso.
2: Il titolare di una pizzeria di Reggio Emilia è stato ucciso ieri sera, accoltellato da un cliente all'interno del suo ristorante. Ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo. L'assassino si è dato alla fuga prima di essere arrestato nella notte dalla polizia.
3: Prezzo del petrolio in calo, i mercati aspettano la ripresa dei negoziati Stati Uniti-Iran. I due paesi stanno mandando a Doha in Qatar le loro delegazioni, ma non è assolutamente certo ci siano colloqui diretti. Il Ministero degli Esteri di Teheran ha già fatto sapere che non saranno questa settimana e che la trattativa vera e propria per un accordo finale non è nemmeno cominciata.
2: Sono diventate 11 le vittime degli attacchi russi sull'Ucraina delle ultime 24 ore, decine i feriti. I raid russi si sono concentrati su tre città di Dnipro, Zaporizhia e Kharkiv.
3: Il Principato di Monaco, una forte esplosione ha fatto tre feriti, ieri sera tutti i membri della stessa famiglia. Secondo le autorità locali si tratta di un atto doloso, probabilmente un attentato. È stata colpita la famiglia di un oligarca ucraino, Vadim Ermolaev, lui e la moglie sono in gravi condizioni.
2: In Sudafrica le forze di sicurezza stanno presidiando le principali città del paese, oggi sono previste diverse manifestazioni contro i cittadini stranieri. Le organizzazioni anti-immigrati hanno anche dato un ultimatum ai migranti senza permesso di soggiorno, intimandogli di lasciare il paese entro oggi, 30 giugno. Molti lo hanno fatto. È tutto, le notizie tornano alle 12.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Hanno uomini animali, alberi e tornadi, lampi arcobaleni, quello che non volevi. Spariranno con gli effetti speciali anche le persone normali. Voleranno le volanti, gli stormi dei migranti, sui vicoli ciechi, sui viali alberati, davanti agli uffici. Si apriranno i mari amore in mezzo agli edifici. Scoppieranno incendi a fare luce e danni. Le stagioni passano sui tuoi campi. Avremo tutto, tra 10.000 anni. Finiranno le notti insonni, i bambini sono già diventati grandi. I fiori che guardi continuano implacabili a non vederci. Tra miracoli e cose normali, e canzoni che sono richiami, richiami per gli esseri umani.

passeranno i treni, gli aerei, passerà un'astronave. Non te ne vuoi andare, sei lì che combatti. Questo paese ha bisogno di gente piena di dubbi. Bruceranno gli alberi, moriranno felici. Dici peccato che il cemento non brucia. Adesso spegni le luci, amore, spegni le luci.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla Fipili ancora per traffico intenso, rallentamenti tra la Strassigna Firenze Scandicci in direzione Firenze e tra Montelupo ed Empoli Est in direzione Mare. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione Mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta.
2: Chiudiamo con i treni. Per un inconveniente tra Dicomano e Contea Londa, i regionali subiranno ritardi, modifiche e cancellazioni per tutta la giornata di oggi.
1: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Emergenza caldo nel mantovano, un bracciante è morto sotto al sole mentre raccoglieva angurie. Non si sa ancora a che ora sia successo, ma un decreto regionale impedisce il lavoro in quelle più torride. Anche oggi giornata con temperature oltre la media, 25 le città da Bollino Rosso. Arrestati gli esecutori dell'attentato a Sigfrido Ranucci, si tratta di 4 persone, per loro anche l'accusa del metodo mafioso. A ottobre piazzarono una bomba sotto casa del giornalista, adesso si punta a scoprire i mandanti che hanno garantito al comando soldi e supporto logistico. Meloni scopre le carte, punta al Quirinale, basta tabù, si può avere un capo dello Stato di destra. La Presidente del Consiglio svela l'obiettivo in vista del voto, vincere le elezioni per prendersi anche il Colle. Una scommessa per rilanciarsi e un messaggio a Vannacci. Gravemente ferito a Monaco in un attentato un oligarca ucraino e sotto sanzioni da parte di Kiev per affari con la Russia, l'esecutore è ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Le 12:31 minuti, buongiorno, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Partiamo allora dall'ondata di calore che anche oggi sta colpendo l'Italia, con conseguenze come sentivate sui lavoratori. La notizia è che un bracciante agricolo di 55 anni, Haddad Taher, è morto sotto al sole dopo aver accusato un malore. L'uomo si è sentito male ieri mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola nel Mantovano. Regione Lombardia nei giorni scorsi aveva pubblicato un protocollo che vietava di lavorare nelle ore più calde, dalle 12:30 alle 16:30. Non è ancora chiaro se il bracciante stesse lavorando proprio in quelle ore proibite. La Fly CGL di Mantova sta cercando di capirlo. Quest'ultimo episodio, dice però il sindacato, dimostra ancora una volta come gli interventi messi in campo fin qui per tutelare i lavoratori dal caldo siano ancora insufficienti. Ivan Papazzoni è segretario della Fly CGL di Mantova.
3: Allora, non abbiamo ancora conferme ufficiali, ma pare che sia morto sì per l'ennesimo colpo di calore che ha colpito dei lavoratori agricoli nel nostro territorio. Abbiamo iniziato purtroppo a metà settimana scorsa con la morte di un imprenditore agricolo trovato morto sul trattore. Venerdì abbiamo avuto un infortunio gravissimo con un ragazzo che oggi è ancora in prognosi riservata, è colpito anche quello da un colpo di calore a Rodigo, sempre in provincia di Mantova. Ieri purtroppo la notizia del decesso del bracciante marocchino di 55 anni a Magnacavallo. Situazione che noi segnaliamo da tempo e che sosteniamo non possa essere affrontata con palliativi tipo il decreto regionale che prevede la sospensione dalle 12:30 alle 16:30, ma un problema che deve essere affrontato territorio per territorio, giornata per giornata.
2: Ecco, se fosse verificato che il lavoratore lavorasse in questo intervallo di tempo, quanto sarebbe grave la cosa?
3: Ora, sarebbe ovviamente gravissima, perché appunto è il minimo che si possa prevedere la sospensione nelle ore proprio più calde, tant'è vero che noi appunto chiediamo una maggiore flessibilità zona per zona e, ripeto, giornata per giornata.
2: Ieri ad Abano Terme, in provincia di Padova, un operaio è morto mentre stava lavorando in un hotel. Non si esclude anche in questo caso che il malore possa essere legato al caldo. A Genova invece sono morti 2 anziani che erano stati ricoverati per disidratazione. Anche oggi sarà una giornata di caldo intenso sull'Italia, con 25 città da bollino rosso. Di fronte alla crisi climatica nelle città servirebbero interventi di mitigazione. I comuni chiedono da tempo le risorse, nel disinteresse però del governo, che non ha ancora predisposto un piano nazionale di adattamento. Caterina Sarfatti di C40, la rete globale di città e sindaci per il clima.
4: C'è un piano adattamento nazionale che è stato varato con enorme ritardo solo all'inizio di quest'anno, e sono tantissime azioni anche positive, buone, anche che riguardano i comuni, che però sono rimasti senza nessun tipo di investimento. L'Italia ha cercato di chiedere all'Europa di sforare il patto di stabilità e l'Europa, per far fronte alla crisi energetica, l'Europa gli ha risposto sì, va bene, ma lo fai con le rinnovabili. Farebbe molto comodo sapere quali sono gli investimenti certi. Da una parte fatte per rendere le città più vivibili di fronte a calore estremo e molto più frequente. Quindi sicuramente devono mettere in campo iniziative di adattamento, ci vogliono più verde sui tetti, bisogna depavimentare le strade per renderle meno asfaltate, bisogna avere sistemi di allerta precoce per prepararsi alle ondate di calore o agli alluvioni estremi. Chi soffrirà di più queste ondate di calore così violente saranno gli operai nei cantieri, gli anziani soli nelle periferie. Quindi sminuire la portata degli eventi che stiamo vivendo e quindi sminuirne degli effetti e le cause è un discorso ormai da elite privilegiata.
2: Sono stati arrestati gli esecutori dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I carabinieri hanno fermato oggi 4 persone, tutte residenti in Campania. L'accusa per loro è detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. L'attentato venne compiuto il 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Un ordigno venne fatto esplodere davanti al cancello di casa del conduttore di Report, distruggendo 2 auto. Uno degli esecutori, intercettato dopo aver piazzato la bomba, disse: "Facciamo la storia". Le indagini adesso vanno avanti per scoprire l'identità dei mandanti, perché il comando avrebbe agito, si è saputo, su ordine di terze persone in cambio di un compenso di migliaia di euro. I mandanti avrebbero garantito agli esecutori supporto logistico, schede telefoniche e pianificato anche un'eventuale fuga all'estero. Adesso va capito se ci sono altri livelli, ha commentato Ranucci, ringraziando gli inquirenti. Amaro invece il suo commento a proposito della RAI, da cui ha detto il giornalista: "Non si aspetta più nulla". La politica: Giorgia Meloni scopre le carte e punta al Quirinale. Si può superare un grande tabù, quello di avere un Presidente della Repubblica che non è di centro-sinistra. Così ha detto la Presidente del Consiglio ieri sera in TV, dove ha svelato l'obiettivo a lungo termine delle prossime elezioni, che è quello di vincere, sfruttando anche il premio di maggioranza della nuova legge elettorale, per eleggere così il capo dello Stato e prendersi il Colle. Una scommessa per rilanciarsi dopo lo strappo con Trump e un messaggio anche a Vannacci, che cresce nei sondaggi e sta causando più di una preoccupazione alla maggioranza. I nomi per il Colle sono quelli che circolano da tempo: a destra il presidente del Senato La Russa, il sottosegretario Mantovano, ma anche Meloni stessa potrebbe essere in corsa. Sentiamo il commento del politologo Carlo Galli.
5: Si inserisce nella previsione delle elezioni politiche generali prossime, insomma. È una posta in palio in più, non solo il controllo del legislativo, non solo il controllo quindi dell'esecutivo, ma la Presidenza della Repubblica viene indicato come la posta in palio, e dunque i cittadini, in un qualche modo vicini alla destra, sappiano che c'è un grosso bottino che li attende. Meloni penso che abbia ancora l'età, l'energia, la voglia di governare che la candidano a essere Presidente del Consiglio dei Ministri, altrimenti con quale nome sulla scheda mai andrebbe la coalizione di destra, posto che la legge elettorale passi? Penso che abbia in mente qualcun altro. Non so se Marcello Pera, non so se Casini, non so se La Russa, anche, che per carità è la seconda carica dello Stato, per cui una qualche statura istituzionale la deve pure avere. Certamente è una persona che ha un passato molto militante, diciamo così. Ecco.
2: Le trattative tra Stati Uniti e Iran restano nell'incertezza. Il centro dell'attenzione è a Doha, la capitale del Qatar, dove sono arrivati gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Non è ancora chiaro però se ci sarà anche una delegazione iraniana, circostanza affermata ieri dalla Casa Bianca ma smentita da Teheran. Di sicuro questa mattina gli inviati americani hanno incontrato il premier del Qatar. Questa incertezza riflette lo stato delle trattative, di fatto uno stallo in cui l'Iran sta mostrando di voler mantenere il controllo dello stretto di Hormuz. Trump potrebbe decidere di tornare alla guerra aperta, ma molti analisti ritengono che non lo farà prima delle elezioni di medio termine a novembre. In questo round di trattative, inoltre, l'Iran potrebbe vedersi scongelare la metà dei beni bloccati dalle sanzioni di questi mesi. Una grande vittoria, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian. La sentenza della Corte Suprema attesa per oggi negli Stati Uniti potrebbe essere una svolta. È atteso infatti il verdetto sullo ius soli, il principio per cui chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano. È un principio base della democrazia statunitense, sancito dal 14° emendamento della Costituzione. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna di Trump e uno dei primi provvedimenti firmati è stato proprio la sua abolizione. Ieri la Corte Suprema, in una serie di decisioni, ha aumentato limitato i poteri del presidente, dando il via libera ai licenziamenti di dipendenti delle agenzie federali, tranne che per la banca centrale, la Fed. Da New York, Roberto Festa.
6: Sono due le sentenze di particolare importanza tra quelle emesse ieri dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. In una, la Corte dà al presidente la possibilità di licenziare i commissari delle agenzie indipendenti di regolamentazione. Finora i commissari potevano essere licenziati solo per inefficienza, negligenza o cattiva condotta. D'ora in poi sarà invece possibile farlo anche se il presidente non è d'accordo con le loro valutazioni. È una decisione che allarga di molto i poteri presidenziali. Decine di agenzie, quella per la protezione dei consumatori, per l'ambiente, la sicurezza nucleare, i diritti dei lavoratori, perdono appunto la loro indipendenza e vengono assoggettate al controllo del governo. In una sentenza separata i giudici fanno comunque un'eccezione e tutelano l'autonomia della Federal Reserve, considerato il suo ruolo a garanzia della stabilità finanziaria. Secondo i giudici, Donald Trump non ha il diritto di licenziare, come ha fatto una dei governatori della banca centrale, Lisa Cook. Si tratta di una sentenza che, per come scritta, lascia comunque ampie possibilità di movimento a Trump, che infatti ha già reiterato la sua volontà di allontanare Cook. Si va in generale comunque verso una pericolosa dipendenza degli organi di controllo dalla politica. L'altra sentenza riguarda il voto per posta. L'amministrazione Trump contesta il fatto che il Mississippi ritenga validi i voti per posta spediti entro il giorno delle elezioni, ma arrivati fino a 5 giorni dopo il giorno elettorale. I giudici, 5-4, gli hanno dato torto. Almeno per ora dunque il voto per posta è salvo in Mississippi e in molti altri stati, e viene respinto il tentativo di Trump di prendere il controllo anche delle elezioni. È attesa tra poche ore, il mattino qui negli Stati Uniti, la sentenza della Corte sul diritto di cittadinanza. Trump e la destra puntano a cancellare lo ius soli, la cittadinanza per nascita, sinora garantita dal 14° emendamento. Sarebbe per la destra radicale la vittoria più importante, quella che sancisce la definitiva trasformazione dei fondamenti giuridici e ideologici dell'esperimento americano.
2: Si chiama Vadim Ermolaev, l'oligarca ucraino rimasto gravemente ferito nell'esplosione di ieri davanti a un palazzo del Principato di Monaco e sotto sanzioni dal governo di Kiev per aver voluto proseguire dopo l'invasione russa le sue attività di commercio di alcolici nella Crimea occupata da Mosca. Il presunto responsabile dell'esplosione, ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre depositava l'ordigno poi esploso, ferendo gravemente 3 persone, sarebbe fuggito in Francia.
7: Una bomba a Monte Carlo non era mai successo ed è già un sacrilegio in quello che si presenta da decenni come un'oasi di pace e sicurezza per milionari non necessariamente illibati del mondo intero. Non è un attentato ma un attacco mirato, secondo l'eufemismo di circostanza tutto monegasco utilizzato dalle autorità del Principato. Il preso di mira in questione sarebbe un oligarca ucraino dal 2019 con nazionalità cipriota, Vadim Ermolaev, colpito dall'esplosione insieme a moglie e figlio. I 3 sono ricoverati in urgenza assoluta all'ospedale di Nizza, ma solo la moglie in prognosi riservata. Le immagini delle telecamere di sorveglianza, onnipresenti nei 2 chilometri quadrati

0: Andanti. L'oligarca in questione è sotto sanzione da parte dell'Ucraina per collaborazione con il nemico, avendo continuato i suoi affari, principalmente alcolici e immobiliare, in Crimea dopo l'invasione russa e basato la sua società a Mosca. Secondo la formula di rito, tutte le piste restano aperte e il metodo dimostrativo, aleatorio, in parte artigianale, che può far pensare ad un regolamento di conti mafioso, potrebbe rivelarsi una fuorviante montatura. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: Tra luci e ombre, tra opere realizzate e lavori non ancora conclusi, si chiude l'era del PNRR. Oggi 30 giugno è il termine per completare gli obiettivi con i fondi europei. Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
2: Alle soglie dell'ultima tranche dei fondi PNRR emergono i rischi delle tante troppe rimodulazioni volute dal governo. I progetti formalmente terminati sono oltre 50.000 per 3,7 miliardi di euro. Il PNRR si misura su almeno 4 livelli: il denaro trasferito da Bruxelles, circa 166 miliardi, le risorse impegnate tramite gare e contratti, 152 miliardi, la spesa effettiva pagata a imprese e fornitori, poco più di 113 miliardi, e le opere concluse. Tra i comparti più delicati figurano le nuove scuole, le infrastrutture ferroviarie regionali, la sanità territoriali. Restano aperti dunque moltissimi cantieri e il rischio di una rimodulazione o addirittura di un taglio dei fondi con una restituzione esiste, e l'Ufficio parlamentare di bilancio lo stima tra 9 e 11 miliardi di euro che potrebbero impattare appunto sui bilanci dei prossimi due anni. Nel frattempo ci si domanda se questi interventi avranno un effetto positivo. Finora il PIL è stato incrementato dell'1,8%, al 2030 potrebbe rimanere un effetto fisiologico dell'1,1%.
1: Prosegue la saga dei possibili candidati sindaco a Milano. Nel centro-sinistra oggi si aggiunge anche Lorenzo Pacini, 30 anni, esponente dell'ala sinistra del PD, che da mesi chiedeva le primarie di coalizioni. Roberto Maggioni.
3: L'ultimo a dichiararsi è dunque il giovane assessore del Municipio 1, Lorenzo Pacini. Nato e cresciuto politicamente nel PD, Pacini usa parole che nel PD non sono molto di casa: socialismo, lotta di classe, redistribuzione, rivoluzione. Sui social è diventato una piccola star grazie a una comunicazione fatta di video con messaggi diretti e posizioni senza sfumature, sia che si parli di tassare i ricchi per redistribuire ai poveri, come del genocidio a Gaza o le piste ciclabili. Con Pacini, possibili candidati alle eventuali primarie del centro-sinistra diventano quasi 8, la saga dei dubitativi e dei condizionali. Lo schema al momento è questo: Pacini e il civico Tommaso Goisis chiedono apertamente le primarie e hanno già avanzato la propria candidatura. Meno espliciti, l'attuale vice sindaca Anna Scavuzzo, che a dicembre aveva detto che le piacerebbe fare la sindaca di Milano, e l'assessore al bilancio Emmanuel Conte, che nei giorni scorsi ha detto che alle primarie ci sarà se il progetto sarà condiviso. Tra i sostenitori storici delle primarie c'è il capogruppo del PD in Regione Lombardia, Pierfrancesco Maiorino, che sembra attendere una decisione ufficiale della coalizione prima di candidarsi anche lui. Tra i nomi che circolano, senza conferme del diretto interessato, c'è anche l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi. Da mesi circola anche il nome del giornalista Mario Calabresi, guardato con interesse da alcune personalità del mondo arancione che sostenne Giuliano Pisapia, e da Azione di Carlo Calenda. Infine, a sinistra, qualcuno fa il nome della ricercatrice femminista Carlotta Cossutta.
1: Ed è tutto, il giornale radio torna alle 15.30, a tutti una buona giornata.
4: Sole e aria aperta, le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole ombra spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
5: Popolare Network.
6: Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla Fipili rallentamenti per un veicolo in avaria tra Pontedera Ovest Ponsacco e Pontedera Est in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51,100 al chilometro 51,900 tra Pontedera Est e Pontedera Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Chiudiamo con i treni. Per un inconveniente tra Dicomano e Contea Londa, i regionali subiranno ritardi, modifiche e cancellazioni per tutta la giornata di oggi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: La meteo.
1: Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di disturbo. Nel pomeriggio invece vedremo instabilità diffusa sui rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare. Ehi.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 12, dove a causa di lavori si registrano rallentamenti tra Colle Salvetti e Rosignano in entrambe le direzioni. Sempre a causa di lavori sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Si ricorda inoltre che fino all'11 giugno in orario 22:06 la regionale 2 Cassia rimarrà chiusa nel tratto tra il chilometro 284 e 800 e 284 e 900. Chiudiamo con i treni per un inconveniente tra Dicomano e Contealonda e i regionali percorrenti la linea Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve stanno subendo ritardi, modifiche o cancellazioni. Previste corse bus sostitutive, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
14: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network.

gioco d'amore, un tiro alla fune. Un cuore si avvicina, l'altro si ritrae. Siamo due poli, attratti e respinti, mai sincronizzati, il nostro destino.

Radio 3 Network.

0: Radio 3 Network.
1: Questa è una storia raccontata con musica e parole, ma non troppe parole, come vedrete. Le parole non hanno tanta importanza, quello che conta è la musica.
2: Questa è la

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio alle 15.30, le notizie di Popolare Network. Lunedì 6 luglio saranno convocati i responsabili nazionali per le emergenze, l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nella regione europea per una riunione di verifica d'emergenza. L'ho annunciato in una nota il direttore regionale dell'OMS per l'Europa. Le estati future saranno più difficili, ha avvertito. L'OMS attribuisce alla correlazione al caldo torrido 5 morti avvenute nelle 24 ore, nelle ultime 24 ore in Italia. Oggi e domani le città in bollino rosso saranno 25 sulle 27 monitorate. In molte regioni si aggiunge il problema dei violenti temporali, anche quelli tenuti sotto monitoraggio.
3: E si chiamava Tahar El Haddad, il bracciante, morto a Borgo Carbonara nel Mantovano mentre raccoglieva angurie per l'azienda Fondo Gonzaga. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si sarebbe improvvisamente accasciato a terra durante il turno di lavoro davanti ai colleghi. Inutile ogni tentativo di rianimarlo. Sarà da determinare se il caldo torrido abbia avuto un ruolo e se l'uomo si trovasse a lavoro in violazione delle ordinanze regionali.
2: Gaza è un disastro, l'ha detto il cardinale Pier Battista Pizzaballa a proposito della sua visita nella striscia della settimana scorsa. Le città, racconta il cardinale, sono rase al suolo, livellate, azzerate, Rafa non esiste più. Un aspetto che le immagini non rendono sono gli odori. Una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi che mordono soprattutto i bambini, e Gaza è piena di bimbi. Oggi, dopo mesi di inattività, dovrebbe riunirsi a Cipro il Board of Gaza, l'organismo messo in piedi da Trump che sulla carta dovrebbe gestire il dopoguerra nella striscia.
3: Trattative tra Stati Uniti e Iran restano nell'incertezza. Al centro dell'attenzione a Doha, capitale del Qatar, dove sono arrivati gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Non è ancora chiaro se ci sarà una vera e propria delegazione iraniana, circostanza affermata ieri dalla Casa Bianca e poi smentita da Teheran. Di sicuro stamattina gli inviati americani hanno incontrato il premier del Qatar. Questa incertezza riflette lo stato delle trattative, di fatto uno stallo in cui l'Iran sta mostrando di volere mantenere il controllo dello stretto di Hormuz.
2: In Sudafrica le forze di sicurezza stanno presidiando le principali città del paese. Oggi sono previste diverse manifestazioni contro i cittadini stranieri. Le organizzazioni anti-immigrati hanno anche dato un ultimatum ai migranti senza permesso di soggiorno, intimandogli di lasciare il paese entro oggi, 30 giugno. Molti lo hanno fatto.
3: Leggera frenata per l'inflazione, che però resta elevata. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese di giugno 2026 l'indice nazionale dei prezzi al consumo è salito del 3% su base annua, da 3,2% del mese precedente. Il dato è indice di un bilanciamento tra la crescita dei beni energetici e un leggero calo del carrello della spesa. Molto critiche le associazioni dei consumatori, che sottolineano la stangata sulle famiglie arrivata con l'impennata dei prezzi in questi 4 mesi, che arrivava su valori già molto elevati.
2: È stato espulso dalla polizia Carmelo Cinturrino, l'assistente capo di polizia del commissariato Mecenate, accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri a Milano. Il provvedimento del capo della polizia Vittorio Pisani del 20 maggio scorso gli è stato notificato in carcere a San Vittore, dove si trova Cinturrino, il 22 maggio. 15.34 è tutto, ci risentiamo alle 17.30 con le notizie di Popolare Network, a più tardi.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
0: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.it.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione Roma. Rallentamenti a causa del traffico intenso anche in Fipili tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze a causa di lavori invece possibili rallentamenti per uno scambio di carreggiata per lavori tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Chiudiamo con i treni per un inconveniente tra Dicomano e Contea Londa e i regionali percorrenti la linea Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve stanno subendo ritardi, modifiche o cancellazioni. Previste corse bus sostitutive, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.
3: Yeah, we're rolling, we're living outside now. Every moon has been chosen.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
1: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, le 17:31 minuti, le notizie di Popolare Network.
3: Duro colpo per Donald Trump. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato le pesanti limitazioni imposte allo Ius Soli, uno dei primi provvedimenti firmati nello studio Ovale nella sua seconda presidenza. L'ordine esecutivo è stato giudicato in contrasto con il 14° emendamento. I giudici si sono divisi, 5 a favore del mantenimento, 4 a favore dell'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita. Di segno opposto per il presidente statunitense, l'altra decisione pubblicata oggi dai giudici supremi, la Corte ha mantenuto il divieto deciso da Donald Trump per le atlete trans di gareggiare nelle squadre femminili di scuole e università. La decisione consente ad una ventina di stati a guida repubblicana di applicare misure che impongono agli studenti di gareggiare in base al sesso di nascita anziché alla propria identità di genere.
2: Le forze di opposizione hanno convenuto di fare opposizione congiunta alla legge elettorale. Siamo pronti a fare ricorso alla Corte Costituzionale contro questo premierato nascosto, l'ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte poco fa durante un'iniziativa. Poco prima la leader del Partito Democratico Elise Lein aveva attaccato Giorgia Meloni per le sue parole di ieri sul sfatare il tabù di un presidente della Repubblica di centrodestra, pensa solo al potere, alla presidenza della Repubblica, ha detto Schlein.
3: In Francia i parlamentari del Partito dei Verdi presenteranno una mozione di sfiducia contro il governo per denunciare la mancanza di preparazione di fronte all'ondata di caldo che ha colpito il paese. La presidente del gruppo Cyrielle Chatelain ha detto in aula che la mozione sarà di tutta la sinistra. Durante il question time ha avuto un vivace scambio di battute con il primo ministro Sébastien Lecornu e lo ha accusato di inazione di fronte al cambiamento climatico.
2: Si svolgeranno domani in Qatar i negoziati indiretti tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti. Secondo l'emittente Al Arabiya, i colloqui si concentreranno sullo stretto di Hormuz, dove il passaggio delle navi resta ancora molto al di sotto dei livelli preattacco. Fonti citate dalla stessa emittente riferiscono che l'Iran riceverà 3 miliardi di dollari dei suoi beni congelati entro fine settimana. Oggi a Doha sono in corso incontri separati delle delegazioni con il premier del Qatar e mediatori pakistani.
3: Israele oggi è tornato a colpire il Libano. Questa mattina aerei da guerra hanno bombardato la zona meridionale di Nabatie, nonostante l'accordo di cessate il fuoco rinnovato pochi giorni fa. Ci sono stati nuovi attacchi anche a Gaza. Nelle ultime 24 ore nella striscia si sono registrate almeno 8 vittime. A Cipro, intanto, da oggi e fino a domani si riunisce il Board of Peace, il consiglio di pace creato dagli Stati Uniti per discutere della seconda fase del piano di pace a Gaza, che è bloccato da mesi.
2: In Sudafrica sono migliaia le persone scese in piazza in diverse città per le manifestazioni contro gli immigrati, convocate in particolare dal movimento xenofobo March and March, che ha indicato il 30 giugno come data limite entro cui tutti i migranti irregolari dovrebbero lasciare il paese. Il governo sudafricano ha autorizzato i cortei, ma ha dispiegato una massiccia presenza di forze di sicurezza, annunciato tolleranza zero per le violenze. Negli ultimi 3 mesi ci sono state diverse iniziative antimigranti in tutto il paese, molte sono terminate con scontri.
3: I ricchi sono diventati ancora più ricchi nel 2025, e quanto emerge dalla 17ª edizione del rapporto della banca svizzera UBS, secondo cui la ricchezza personale globale è cresciuta del 10,8% in dollari, segnando il terzo anno consecutivo di espansione e il ritmo più sostenuto dal 2017. L'aumento della ricchezza ha superato quello del PIL mondiale. A registrare gli incrementi più significativi sono stati i patrimoni superiori ai 5 milioni di dollari. Nel 2025 il numero di milionari è aumentato dell'1,5%, pari a quasi 1 milione di nuovi ingressi, ovvero oltre 2.600 persone al giorno.
2: È stato espulso dalla polizia Carmelo Cinturino, l'assistente capo del commissariato Mecenate, accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri a Milano. Il provvedimento gli è stato notificato in carcere a San Vittore, dove si trova. 17:35 è tutto, ci risentiamo alle 18:30 con gli aggiornamenti, alle 19:30 al giornale radio di Popolare Network. A più tardi.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
5: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
1: Popolare Network.
6: Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma e rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, anche qui per traffico intenso, code in uscita Santa Croce sull'Arno in direzione Mare e sulla diramazione per Pisa code in uscita a Cascina in direzione Firenze-Livorno. Rallentamenti in direzione Firenze tra Scandicci e Firenze-Scandicci. Città di Firenze, a partire da domani 1 luglio fino al 10 ottobre, per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale, circolazione interrotta in via del Mulino tra via delle Masse e via Nuova del Mulino e in via Nuova del Mulino tra via del Mulino e via delle Masse. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buonasera, alle 18.30 le notizie di Popolare Network. Stati Uniti, la Corte Suprema boccia Trump e ripristina lo ius soli negli Stati Uniti. La limitazione della cittadinanza per nascita era stato uno dei primi ordini esecutivi della sua seconda presidenza. Ma sulla partecipazione delle atlete trans alle competizioni sportive femminili, 9 giudici danno ragione al presidente, che la vede come una grande vittoria. Iran, Stati Uniti domani, in Qatar, colloqui indiretti tra le delegazioni, Teheran e l'Oman insistono sul pedaggio, rivela New York Times, in settimana i primi 3 miliardi di fondi sbloccati all'Iran. Un bracciante è morto mentre lavorava sotto il sole nel Mantovano, anche domani 25 città su 27 col bollino rosso per il caldo, ma allerta anche per i temporali. L'Organizzazione Mondiale della Sanità convoca una riunione con gli Stati europei, le estati saranno sempre più difficili, Europa impreparata. Le opposizioni fanno un muro sulla legge elettorale, pronti al ricorso in Corte Costituzionale, dice Conte. Schlein attacca Meloni per le parole sulla Presidenza della Repubblica, vogliono prendersi tutto il potere. In Sudafrica migliaia di persone hanno partecipato a manifestazioni anti-immigrati organizzate da movimenti xenofobi. I partiti populisti di destra cercano di cavalcare l'odio per gli stranieri, ma i veri problemi del paese sono le profonde diseguaglianze sociali e l'altissima disoccupazione giovanile. Ci risentiamo tra meno di un'ora alle 19.30 col giornale radio di Popolare Network. A più tardi.
1: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma. Ancora in direzione Bologna rallentamenti per materiali dispersi in carreggiata tra Val di Chiana e Monte San Savino. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita alla Strassegna, San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Città di Firenze, a partire da domani 1 luglio fino al 10 ottobre, per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale, circolazione interrotta in via del Mulino tra via delle Masse e via Nuova del Mulino e in via Nuova del Mulino tra via del Mulino e via delle Masse. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: La meteo.
1: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22. Fresh new music, the biggest hits, the station of the stars.
1: Radio 3 Network.

Remember. Tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

0: Radio 3 Network.
1: Sanctify your soul.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Remember! Tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember!

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Negli Stati Uniti la Corte Suprema boccia Trump e ripristina lo Ius Soli. La limitazione della cittadinanza è stata uno dei primi ordini esecutivi del suo secondo mandato. Diverso l'esito sulla partecipazione delle atlete trans alle competizioni sportive femminili. Qui i giudici danno ragione a Trump e lui parla di grande vittoria. Oggi e domani riunito il Board of Peace, ma nella striscia di Gaza continuano gli attacchi israeliani nonostante il cessate il fuoco. Sono almeno 8 le vittime nelle ultime 24 ore. Depositata in Parlamento una legge sulla remigrazione, 150.000 firme per espellere gli immigrati irregolari, cancellare le politiche di integrazione e offrire dei soldi agli immigrati irregolari in cambio del loro ritorno nel paese d'origine. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. La Corte Suprema statunitense ha bocciato le limitazioni allo Ius Soli decise da Donald Trump. Quello dell'abolizione della cittadinanza per nascita era stato uno dei suoi cavalli di battaglia in campagna elettorale e poi il primo ordine esecutivo firmato nello studio ovale all'inizio del secondo mandato. La Corte si è divisa, ma alla fine ha deciso di ripristinare uno dei capisaldi della legislazione statunitense. Michele Migone.
1: La decisione è passata a maggioranza. 3 giudici conservatori, tra cui 2 nominati da Donald Trump, che sono affiancati a quelli progressisti. La cittadinanza, ieri come oggi, è avere il diritto di avere diritti, quello di partecipare liberamente alla nostra comunità politica, ha scritto il presidente della Corte, John Roberts, sottolineando che il 14° emendamento della Costituzione estende questa promessa a ogni persona nata in questa terra. Oggi, ha scritto Roberts, manteniamo questa promessa. Per Donald Trump una sconfitta politica forse attesa, con una mossa senza precedenti nella storia degli Stati Uniti, il presidente si presentò alla prima udienza in cui la Corte ascoltava gli argomenti delle parti, un modo per fare pressione, ma già allora si rese conto che i giudici erano contrari a seguirlo su questo terreno. Nel progetto 2025, il manifesto programmatico della destra reazionaria, di fatto l'agenda politica di questi primi 2 anni di Trump alla Casa Bianca, la cancellazione dello Ius Soli era una delle priorità per ridisegnare i contorni della società statunitense. Non è passata, ma la politica sull'immigrazione comunque sia verrà portata avanti a suon di arresti e deportazioni, con migliaia di famiglie costrette alla separazione forzata, separazioni che riguardano migliaia di bambini con la cittadinanza statunitense, nati negli USA da immigrati senza documenti. La decisione odierna ha salvato il principio dello Ius Soli, ma è arrivato dopo una serie di altre sentenze della Corte Suprema che invece hanno dato ragione alla politica restrittiva sull'immigrazione di Trump, votate dalla maggioranza dei 6 giudici conservatori. Ormai gli Stati Uniti sono governati dal presidente e da questi magistrati della Corte che, a seconda del caso, accendono il segnale rosso, quello verde, sulle azioni di Trump. Il Congresso sembra non esistere più.
0: E infatti oggi la Corte Suprema statunitense ha emesso altre 2 sentenze di segno opposto sulla partecipazione delle atlete trans alle competizioni sportive femminili e sui limiti di spesa per i partiti durante le campagne elettorali. Su questi due punti 9 giudici hanno avallato le decisioni dell'amministrazione. Sentiamo Marina Catucci.
2: La Corte ha dato ragione agli stati, perché da ora in poi saranno gli stati che potranno o meno vietare alle atlete transgender di competere nelle squadre femminili. Sentenza 6-3, con soltanto i 3 liberal, giudici liberal. I 6 invece conservatori hanno detto che questo ha messo fine alla guerra culturale. Anche qua non ci dovrebbe essere nessuna guerra culturale, perché un atleta transgender è una donna. Per di più potranno essere anche non medici a fare proprio delle perquisizioni genitali sulle atlete per decidere se sono donne o meno. Quindi qua si apre un capitolo gigantesco ed è una cosa molto delicata, questa sì che sentiremo parlare molto nei prossimi mesi, forse anni. Quindi adesso poi ce n'è un'altra poi di sentenza che è arrivata oggi, quella sul finanziamento elettorale, e anche qua la Corte ha dato ragione, diciamo, a Trump, perché ha cancellato i limiti di spesa coordinata tra i partiti e i singoli candidati, come si legge. Questa è praticamente, si apre la porta ai soldi, quindi flussi di soldi infiniti tutti i super PAC avranno ancora più potere sulla politica americana. E tenendo presente cosa è successo con Elon Musk nel 2024, fa un po' rabbrividire.
0: Siamo favorevoli al dialogo, ma se non dovesse concretizzarsi siamo pronti anche alla guerra, ha affermato Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano. Ed è ancora lo stretto di Hormuz, il nodo centrale dei colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran, che dovrebbero iniziare domani a Doha, in Qatar. Iran e Oman insistono per l'imposizione di un pedaggio. Al momento transitano quotidianamente dallo stretto circa un terzo delle navi che lo percorrevano prima dell'attacco statunitense e della chiusura da parte di Teheran. Intanto, entro la fine della settimana dovrebbero arrivare sui conti iraniani i primi 3 miliardi di dollari di fondi sbloccati in base al memorandum. A Cipro da oggi e fino a domani si riunisce il Board of Peace, il consiglio di pace creato dagli Stati Uniti per discutere della seconda fase del piano di pace a Gaza, promosso da Donald Trump all'inizio dell'anno ma di fatto bloccato da mesi. Nonostante il cessate il fuoco, sulla striscia gli attacchi israeliani continuano. Nelle ultime 24 ore si sono registrate almeno 8 vittime. Oggi il cardinale Pier Battista Pizzaballa, appena rientrato da Gaza, è tornato a denunciare la grave crisi umanitaria in corso nella striscia. Sentiamo un passaggio della sua testimonianza.
3: Ci sono alcune intere città che non esistono più, proprio livellate nel senso letterale della parola. Rafah è tra queste. Non c'è più Rafah, non esistono centinaia di migliaia di persone. Non ci sono più, ci sono degli edifici qua e là, rari edifici interi, ma quasi tutti o distrutti o danneggiati. Gente vive nelle tende, in mezzo letteralmente alla fognatura. Una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi che morsicano. Soprattutto i bambini, la gente vive nelle tende, quindi in mezzo c'è una situazione igienica anche molto degradata, come potete immaginare.
0: Le opposizioni fanno muro sulla legge elettorale, pronti al ricorso in Corte Costituzionale, dice Conte. Schlein attacca Meloni per le parole sulla presidenza della Repubblica. Vogliono prendersi tutto il potere. Da Roma, Anna Bredice.
4: La legge elettorale da Grimaldello per un simil premierato è diventata una specie di tormento e un problema per la maggioranza, perché c'è un tema su cui le divisioni sono nette, sulle divisioni gioca Vannacci per poter aumentare i suoi sondaggi e consensi. Il tema sono le preferenze, tutto il lavoro fatto finora in commissione, nelle riunioni non è servito a nulla. Questa sera si vedranno i partiti di maggioranza. Meloni non può fare marcia indietro, ha sempre fatto una campagna per le preferenze e non può perdere la faccia, proprio ora che su questo punto Vannacci la sta sfidando. Gli altri, soprattutto la Lega, non ne vogliono sapere. Se, come ha promesso, Salvini vuole rimanere leader per altri 3 anni, deve scegliere lui i candidati e quindi vuole le liste bloccate. Stasera cercheranno una soluzione, ma non è nemmeno detto. E intanto qualcuno fa trapelare l'eventualità che ci possa essere pure un rinvio del voto alla Camera, magari entro agosto, ma sicuramente non anche al Senato. Dopo l'estate forse le cose saranno più chiare per capire se quei sondaggi che fanno galoppare Vannacci al suono di remigrazione sono veri oppure no, perché comunque la paura per Meloni è che con Vannacci è possibile la vittoria e quindi anche l'obiettivo del Quirinale senza si può perdere. L'opposizione ora ha capito che il governo è in una situazione di difficoltà, per questo ha messo in piedi una campagna mediatica sui problemi del paese, lo ha fatto il PD, salute e salari per primi, per poi dire che Meloni non pensa a questo ma solo alla legge elettorale. Conte invece boccia l'intera legge e annuncia il futuro ricorso alla Consulta. Meloni sposta il tema cercando altri obiettivi e indica il Quirinale per la destra, un modo per compattare i suoi e fare nuove promesse, questa volta per il potere più alto. Linea allo studio.
0: È stata depositata in Parlamento una proposta di legge sulla remigrazione. Il Comitato Remigrazione e Conquista, che coinvolge i più importanti movimenti della destra radicale, Casa Pound, Rete dei Patrioti, Veneto Fronte Skinhead, ha raccolto 150.000 firme. Oggi decretiamo la sconfitta dell'antifascismo, ha dichiarato il leader del comitato Luca Marzella. La proposta parla di cacciata degli immigrati irregolari e di chi delinque, ma punta anche a tagliare tutte le politiche politiche per l'integrazione, destinando quei fondi alla cosiddetta natalità degli italiani. Si parla persino di un patto fra Stato e immigrato regolare, a cui verrebbe offerto del denaro in cambio del ritorno nel paese d'origine e della rinuncia a ogni diritto di cittadinanza. Ce ne parla Guido Caldiron, giornalista del Manifesto.
5: La legge, chiamiamola di casa Pound, forse non si trasformerà mai in una normativa vera e propria. Il punto è che il Parlamento italiano si troverà a discutere di questi temi. La vera questione è politica e sociale, cioè questo paese nel 2026 discute esplicitamente di reemigrazione e non se ne parla nei cenacoli separati e nascosti della destra radicale. La vera questione è che oggi la reemigrazione rischia di diventare uno dei temi, per quanto paradossale sia, perché si tratta di norme inapplicabili, ma altrettanto velenose e in grado di avvelenare i pozzi del dibattito pubblico. Ecco, la vera questione è che in Italia di questo si parla alla luce del sole, se ne parla come di un tema reale, addirittura ci si litiga tra chi è più favorevole, più disponibile, più pronto a mettere in campo la presunta reimmigrazione. C'è da credere che in vista delle elezioni sarà un tema ricorrente, perché ci sarà l'estrema destra che dice al cosiddetto centrodestra: voi però non farete abbastanza, sono fatte abbastanza su questo terreno. Qualcuno nel centrodestra che sarà tentato di abbracciare anche temi analoghi. In mezzo ci sta Futuro Nazionale che tira da una parte e dall'altra, come a dire, uno scenario da famiglia Adams per quanto riguarda il dibattito di un paese moderno e democratico.
0: Si chiamava Tahar El Haddad, il bracciante morto a Borgo Carbonara nel Mantovano mentre raccoglieva angurie per l'azienda Fondo Gonzaga. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il turno di lavoro davanti ai colleghi. Inutile qualsiasi tentativo di rianimarlo. Sarà da determinare se il caldo torrido abbia avuto un ruolo e se il fatto sia avvenuto in violazione delle ordinanze regionali. Ivan Papazzoni, segretario FLAI CGIL di Mantova.
6: Allora, non abbiamo ancora conferme ufficiali, ma pare che sia morto sì per l'ennesimo colpo di calore che ha colpito dei lavoratori agricoli nel nostro territorio. Abbiamo iniziato purtroppo a metà settimana scorsa con la morte di un imprenditore agricolo trovato morto sul trattore. Venerdì abbiamo avuto un infortunio gravissimo con un ragazzo che oggi è ancora in prognosi riservata, è colpito anche quello da un colpo di calore a Rodigo, sempre in provincia di Mantova. Ieri purtroppo la notizia del decesso del bracciante marocchino di 55 anni a Magnacavallo. Situazione che noi segnaliamo da tempo e che sosteniamo non possa essere affrontata con palliativi, tipo il decreto regionale che prevede la sospensione dalle 12.30 alle 16.30, ma un problema che deve essere affrontato territorio per territorio, giornata per giornata.
7: Ecco, se fosse verificato che il lavoratore lavorasse in questo intervallo di tempo, quanto sarebbe grave la cosa?
6: Ora, sarebbe ovviamente gravissima, perché appunto è il minimo che si possa prevedere la sospensione nelle ore proprio più calde, tant'è vero che noi appunto chiediamo una maggiore flessibilità zona per zona e, ripeto, giornata per giornata.
0: Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter e della Nazionale, è stato indagato per prostituzione minorile. Avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza che all'epoca dei fatti, nel 2020, era minorenne. Al centro dell'indagine c'è la società di eventi Made Milano, che avrebbe organizzato serate all inclusive per clienti famosi. Si indaga su un presunto giro di prostituzione. In tutto il Sudafrica migliaia di persone sono scese in piazza in diverse città per protestare contro gli immigrati. Le manifestazioni sono state convocate dal movimento xenofobo March and March. Secondo la polizia e i principali media del paese, i cortei sono stati in gran parte pacifici, con qualche incidente isolato. A Johannesburg le situazioni più critiche, con atti di vandalismo contro attività gestite da stranieri e tentativi di aggressioni a migranti fermati dalla polizia. Cosa c'è dietro a queste manifestazioni? Sentiamo Sara Milanese.
8: L'Ubuntu è sospeso fino a nuovo avviso. Così aveva annunciato Jacinta Ngobese Zuma, ex giornalista che guida il movimento xenofobo March and March, per giustificare la sua crociata contro gli immigrati, è andata a scomodare quello che è uno dei cardini della cultura sudafricana, l'Ubuntu, termine bantu che significa io sono perché noi siamo. Oggi i seguaci di March & March si riconoscono meglio nello slogan prima i sudafricani. L'obiettivo dichiarato del movimento è infatti l'espulsione di tutti i migranti irregolari, accusati di rubare il lavoro ai sudafricani. March & March ha ordinato loro di lasciare il paese entro il 30 giugno. Per questo oggi migliaia di persone sono scese per le strade di Pretoria, di Durban, di Johannesburg per chiedere che se ne vadano. Per questo nelle ultime settimane, dopo i ripetuti episodi di violenza che si sono registrati da aprile contro stranieri, quasi 25.000 immigrati hanno lasciato il Sudafrica. L'ultimatum agli immigrati di March & March non ha alcuna base legale e il presidente Cyril Ramaphosa lo ha ribadito. Le autorità hanno però permesso le manifestazioni xenofobe di oggi e nelle ultime settimane sono aumentati gli arresti e i rimpatri. A novembre si vota per le amministrative e tutti i partiti politici cercano di intercettare il sentimento anti-immigrazione. Lo fanno apertamente i partiti di destra. Lo fa, nonostante lo neghi, anche il partito al potere, l'ANC fondato da Nelson Mandela, che guida il paese ininterrottamente dal 1994. Sullo sfondo restano i reali problemi del Sudafrica: un'altissima disoccupazione giovanile e profonde disuguaglianze sociali. L'humus perfetto per far crescere il risentimento razzista contro gli stranieri.

0: Per oggi è tutto, le notizie di Popolare Network tornano domani alle 6.30. Una buona serata da Matteo Lefons.
1: Popolare Network.
2: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.